padron mio. Mirate, mirate, che seguita a guardare, che seguita a guardare.